0: 3 to 6 p.m. This is The Climax with DJ Sway and Melanie.
1: Registrata con la tina. Mami le di colatina. Nasa mi liga colatina. E fatta foto pumatina. Vossa matala wena giutatina. Wongo mtlapa colatina. Oh, sorry pumatina. Dingeli petisa buza mina. Oh.